0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:31.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Rocket!

Ce l'hai con me perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male.

Quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:31.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: per arrivare qui.
1: Per arrivare a vedere.

0: tutto il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da...
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Oh!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:32.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
3: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 6:34.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Mugello Notizie.
1: Persiste il campo di alta pressione, ma aumenta l'instabilità con possibilità di piogge temporali sulle zone interne, fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto. Martedì 30 giugno sono possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne associati a colpi di vento e grandinate. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di martedì per quasi tutta la regione ad esclusione di costa e isole. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energie elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
2: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato al comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
1: Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026. La rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai Stanca di Vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia giovedì 2 luglio alle 20 con ingresso dalle 19.30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello. 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati

0: Di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7:32.
4: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi, inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata auto munita, zona San Piero Assieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6:14, 14:22 e 22:06. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 4178.
6: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
4: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Scriviamo

0: fretta!
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco lavoro come autista a patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello. 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce e acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio, 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello, 331-7024-373. Offresi per taglio erba, 329-43-33401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dalla lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Bambina.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 8 e 59 minuti.
12: Radio Mugello Notizie.
13: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione. Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero Assia si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
0: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema Sotto le Stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via provinciale, che come per altri eventi sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dal comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione: il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale, il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena, e il ricavato sarà devoluto all'istituto comprensivo di Scarperia e San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero Assieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità.
14: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
15: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
1: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Felice martedì da Radio Mugello.
11: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
11: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
14: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696. Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Sono le 10:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni e associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Torna anche per l'estate 2020 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21:30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della biblioteca comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la biblioteca comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della biblioteca comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Larenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
14: Buongiorno, eccomi qui, sono Maria Cristina per una nuova puntata di Facciamo Eco. Persistiamo nel fare eco all'ecologia e quindi ad allargare gli orizzonti del nostro pensiero per abbracciare una visione che sia armonica nei confronti delle leggi di natura che ci governano e quindi che governano il pianeta Terra e la nostra stessa vita. In questa puntata riportiamo di una intervista fatta sul giornale Amterra Nuova nei confronti di Giulia Butterfly Hill, che fu la ragazza quasi ventenne che parecchi anni fa, nel 1977, salì su una sequoia in California per protestare contro gli abbattimenti e da lì si è spostata solo dopo 2 anni, riuscendo a salvarla. Sentiamo un po' cosa ci racconta dopo lo stacco musicale.
15: www.radiomugello.it

0: E allora eccoci qui per l'intervista a Giulia Butterfield Hill che vi ho anticipato nello stacco precedente. L'articolo, voglio sottolinearlo, si intitola La rabbia non basta per cambiare il mondo, servono cuore e creatività. Mi sembra decisamente un argomento interessante da approfondire. Iniziamo dunque con l'intervista. La prima domanda è questa. Giulia, mi ripeteresti oggi l'esperienza sull'albero? E lei risponde: sì, lo rifarei di sicuro. Oggi non posso arrampicarmi sugli alberi per motivi fisici, ma non ho problemi a sdraiarmi davanti al bulldozer o a manifestare in altri modi. Il mio attivismo non è finito con Luna, e Luna è il nome con cui fui ribattezzata la sequoia su cui salì appunto Giulia. Le azioni da allora sono state tantissime, seppure qualcuna ha fallito, altre sono andate a buon fine. Dobbiamo continuare a fare attivismo, raccogliere fondi, parlando anche delle cose positive, delle soluzioni create, non solo dei problemi da affrontare. Come vedi l'attivismo nell'epoca dei social media? I social, come molte cose, sono un'arma a doppio taglio. Il lato positivo è che fanno circolare informazioni, permettono alle persone di sapere cosa succede sul campo. Ma le informazioni senza azioni non cambiano niente. Non basta un like, un click, bisogna agire, ognuno nelle sue possibilità. L'azione diretta è il contesto adatto a chi ha passione e molte energie, specialmente i giovani. Storicamente, le azioni sono state efficaci quando le persone hanno messo in gioco i loro corpi, rinunciando alla comodità per servire i propri ideali. Molti però scendono in piazza un giorno e credono che sia sufficiente a cambiare le cose. E invece no. Il cambiamento avviene quando accettiamo di non ritornare al nostro comfort. È importante anche rimanere umili, pensare in termini olistici, non convincersi che esista solo un modo giusto di agire. La certezza di essere nel giusto porta a rigidità e in natura ciò che è rigido muore. Vogliamo avere ragione o essere efficaci? La natura insegna che un ecosistema biodiverso resiste meglio alle avversità. Quindi un atteggiamento esclusivo e rigido va contro ciò che serve per prosperare.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio,

0: Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Procediamo allora con la successiva domanda. La rigidità dipende anche da una perdita di contatto con l'interiorità? È una domanda un po' retorica, diciamoci la verità. Comunque lei risponde subito sì. Per chi ha a cuore il pianeta, la risposta naturale alla situazione attuale è la rabbia. È una cosa positiva, serve a svegliarci, ma senza lavoro interiore rischiamo di agire in modo cieco e le nostre azioni saranno poco efficaci. La rabbia è qui per proteggere il mio cuore che soffre, per insegnarmi qualcosa. Se mi fermo ad ascoltarla, avrò più probabilità di successo. Negli anni passati sull'albero ho realizzato che ogni problema contro cui ci battevamo era un sintomo, non la malattia. La deforestazione, il cambiamento climatico, le guerre sono tutti sintomi di una malattia da disconnessione. Se siamo sconnessi dal pianeta, dalle persone, da noi stessi, facciamo cose che creano sofferenza. Il lavoro interiore mi aiuta a vedere l'intero sistema, a capire come portare salute al tutto, curando la malattia e non soltanto i sintomi. È un'altra domanda. Abbiamo forse introiettato il modello produttivista a tal punto da inseguire ossessivamente il risultato anche nell'attivismo? Esatto, lei si trova d'accordo con questa cosa, ma questo ci sottopone a forti stress. Quando leggiamo una notizia sul giornale, il sistema nervoso la percepisce come una minaccia reale ed entra nella modalità attacco o fuga. Ora il nostro sistema nervoso è programmato per entrare in questa modalità di tanto in tanto, non costantemente. Perciò dobbiamo liberarci di tale energia in modo salutare per essere meno reattivi e rispondere meglio alle sfide. Credo che questo sia un grosso pezzo mancante nel mondo dell'attivismo. La realtà è molto dinamica, a volte vinciamo, a volte perdiamo e a volte otteniamo risultati che poi perderemo.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Cerco lavoro come autista a patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello. 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000. Radio Mugello.
4: A The Lodge Farm. Giovedì 2 luglio ore 18:30. Taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio. Chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18. American BBQ. In collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Riprendiamo allora la lettura dell'intervista a Giulia Hill, perché ci porta delle informazioni interessanti, soprattutto dal punto di vista della riflessione, per capire come sia giusto vivere la nostra relazione con il degrado ambientale con cui ci misuriamo e il nostro desiderio invece di dare un apporto positivo. Lei dice: dobbiamo offrire ciò che abbiamo senza attaccarci ai risultati, altrimenti saremo amareggiati e perderemo la gioia. Nei 2 anni passati su Luna ho realizzato che quello che voglio davvero è mettermi a servizio del pianeta, perché questo dà senso alla mia vita e mi rende felice. Mi piace definirmi un'attivatrice, un activionist, più che un attivista. Io attivo le persone, le spingo a lavorare per la salute globale del sistema. La parola attivismo può far pensare a qualcosa di esclusivo per persone speciali, ma le scelte di ognuno di noi si ripercuotono sul mondo. Siamo di fatto 8 miliardi di attivisti, che lo sappiamo o no. Oltre all'ambiente, il tuo impegno si rivolge a questioni sociali, politiche, economiche, continua con un'altra domanda. Le stesse forze che affliggono il pianeta opprimono anche le persone. Se non liberiamo il pianeta e le persone insieme, nessuno di noi vincerà, mai, ovviamente. È un approccio che può sollevare critiche, come accadde a Martin Luther King quando parlava della guerra in Vietnam. In Vietnam qualcuno non era d'accordo, voleva che si concentrasse sui diritti umani negli Stati Uniti, ma la sua risposta fu che se la giustizia non esiste per tutti, non esiste per nessuno. Dobbiamo imparare a vedere le connessioni tra le cose, anche se non siamo stati educati a farlo, e mostrare quello che ci unisce quando lottiamo sui fronti diversi: guerre, ambiente, giustizia sociale. Abbiamo più cose in comune che differenze. Oggi vedo molta polarizzazione, ma questo ci impedisce di lavorare insieme, ed è proprio ciò che vogliono da noi, che siamo separati per controllarci meglio.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Ed eccoci arrivati alla penultima domanda, molto interessante, che viene rivolta a Giulia Ilse per quanto riguarda proprio la nostra condizione attuale di sofferenza per quanto riguarda la situazione ambientale. Beh, e non solo, in verità. Quanto dobbiamo essere estremi per essere efficaci? È possibile trovare un punto di equilibrio nell'attivismo? Le viene chiesto. L'azione radicale è necessaria, altrimenti i media non parleranno di tanti problemi. Ma prima di compiere un'azione, dovremmo chiederci se siamo motivati dall'amore per il pianeta oppure dalla rabbia, dalla nostra ferita. Facendo questo controllo interiore prima di agire, ci muoveremo da un punto di equilibrio e saremo più efficaci. Quando l'azione scaturisce dalla rabbia o dal dolore, di solito chi era d'accordo con noi lo sarà ancora di più, ma chi non lo era prenderà le distanze e non avremo cambiato nulla. Per esempio, personalmente non credo che imbrattare dipinti e opere d'arte, sebbene con sostanze lavabili, sia efficace. Può essere addirittura controproducente, allontanando tante persone dalla nostra causa. C'è un modo di scioccare la gente che la spinge ad agire e un altro modo che la lascia ammutolita, bloccata. Dobbiamo scegliere il modo giusto. La linea di distinzione è sottile e il lavoro interiore ci aiuta ad individuarla. Come vedi il ruolo dell'attivismo nel prossimo futuro tra conflitti mondiali, crisi climatica e polarizzazione economica? E questa è l'ultima domanda. La cosa buona delle situazioni insostenibili è che sono insostenibili, sono destinate a finire. Il collasso è un po' come il compost, se lo trattiamo con indifferenza può riempirsi di mosche e marcire, ma se prestiamo attenzione, se coltiviamo da subito soluzioni alternative, il collasso sarà il compost che le nutre.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: Terminiamo dunque questa intervista con le parole che Patrizia ci vuole dedicare come suggerimento ad affrontare la situazione che stiamo vivendo, volendo essere, come dire, propositivi per un miglioramento della vita sul pianeta. Lei dice: parte del nostro ruolo ora come attivisti è creare soluzioni locali dove viviamo. Dobbiamo combattere ciò che è distruttivo, ma dedicare lo stesso tempo e le stesse energie a creare ciò che è giusto. Credo sia uno dei motivi per cui il mio attivismo ha avuto successo. Se parliamo solo di cosa è giusto o sbagliato, le persone smettono di ascoltarci, ma quando creiamo soluzioni concrete, la gente è più coinvolta, più partecipa. Sono convinta da tempo che la chiave sia la creatività, perché ci mostra i problemi da una prospettiva diversa ed è un'energia vitale, mai stagnante. La musica attrae persone che ancora non conoscono il problema in tutto il mondo. La poesia ci smuove nel profondo, ha una forza del tutto diversa dalla politica. L'unico modo che abbiamo per risolvere i problemi attuali è diventare creativi. C'è chi crede che per fare attivismo si debba avere tempo e denaro a disposizione, ma io sono cresciuta in un ambiente povero e ho una visione diversa. L'ambientalismo ha bisogno di soluzioni creative. Non dobbiamo essere dei privilegiati, ma dobbiamo avere una mente creativa. E io mi trovo anche d'accordo con queste parole, che trovo interessanti, nel senso che noi siamo comunque creativi. e quindi non è che dobbiamo diventarlo, dobbiamo soltanto scoprire dentro di noi questa forza, questa potenza vitale e utilizzarla per aiutarci a riequilibrare lo stato di disagio, di forte disagio in cui la natura e noi stessi viviamo. Certamente non è una cosa semplice, ma l'indicazione che è sottolineata anche nel titolo è sicuramente una bellissima indicazione. Per migliorare le cose ci vuole cura, ci vuole attenzione, non ci vuole rabbia. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 11:01.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello Statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
1: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
10: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai Stanca di Vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della Biblioteca Comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la Biblioteca Comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della Biblioteca Comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
12: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
14: E lei che cosa ne pensa?
15: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
14: Conviene. Ma vai da Conat.
16: Via, via. Vieni via con me.
17: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
14: Conat.
18: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
19: Mondo Visione. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e buon martedì e anche buona estate. Fabio Orgoglio insieme a voi. Sei con Radio Mugello e stai ascoltando, anzi, parte ora Mondo Visione del martedì. Insieme fino a mezzogiorno, vai colò, vai colò, vai che si parte. Ah, yeah.
20: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Il giorno fa caldo, molto caldo, la sera si sta bene, dai, insomma, ci sta abbastanza bene. Finestre aperte, avete l'aria condizionata a casa vostra? Immagino di sì. Io vengo dalla montagna, no, però dai, alla sera, alla notte soprattutto ci difendiamo, vero o no? Si respira un po' la notte, dai, si respira. Capita magari di non dormire la notte, vi capita? Oh, dico a voi, La notte si dorme o no? Fatemi sapere, dai.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello. Yeah.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione.

0: Relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, tale sletti e materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Beh, vedo che nonostante il caldo siete sempre molto vigili e partecipi e attivi, eh? 334-7988-000, sì, messaggi WhatsApp, sia vocali che naturalmente anche scritti. E sì, mi dite che nonostante insomma alla notte c'è chi dorme e c'è chi non dorme. La maggior parte di voi, per fortuna vostra, dorme. Chi non riesce a dormire, allora ci sono molti sportivi che, siccome alla notte ci sono i mondiali di calcio, stanno svegli e si guardano qualche partita. Ne vale la pena quest'anno perché ci sono anche partite interessanti e magari più tardi parleremo anche di calcio. E poi dopo continuiamo il discorso dopo, dai.
6: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi, inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su 3 turni, 6:14, 14:22 e 22:06. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 41 78
6: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Questa mattina parliamo di caldo notturno. C'è chi lo... dalle nostre parti, dalle vostre parti in generale, c'è chi lo sopporta bene, perché poi insomma la notte le temperature sono un po' migliori che di giorno, questo è fuori dubbio. C'è invece chi il problema lo risolve con il condizionatore molto alto anche di notte, fa male. Cerchiamo di non abbondare troppo con il condizionatore d'aria. Sembra che in Italia siamo tra i più alti, tra i più grandi consumatori di condizionatori. Diciamo, ne abbiamo tantissimi in percentuale abitanti, ma soprattutto, oltre ad averne tanti in casa, li usiamo veramente tanto. Non lo so, cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia non ci vogliamo far mancare niente? Vuol dire che in Italia fa troppo caldo? No, dai, ci sono anche altri paesi del... sicuramente se andiamo nel nord Europa ce n'è forse un pochino meno bisogno che da noi. A noi magari fa un pochino caldo, insomma, il nostro clima assomiglia molto alla Spagna, però da studi fatti, anche da sondaggi, come si chiama quando fanno questi studi, insomma, da conti fatti, in Italia siamo in Europa siamo tra i più grandissimi utilizzatori di condizionatori. Cosa vuol dire? Non lo so. Vuol dire che ci piace stare freschi? Ma non lo so.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Indubbiamente il risultato a sorpresa nella, insomma, di, per quanto riguarda le partite di ieri, oggi, non si capisce più niente, è quello dell'eliminazione della Germania ad opera del Paraguay. 1-1 nei tempi regolamentari e poi dopo ai calci di rigore la Germania è andata fuori. Quindi passa al Paraguay agli ottavi, e nella, insomma, risultato a sorpresa, perché insomma il Paraguay è una squadra non proprio titolatissima e la Germania invece, anche se è una squadra giovane, però aveva velleità di vittoria finale. Quindi avanti il Paraguay, fuori la Germania.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: E come direbbero in Paraguay, vamonos, vamos, terminato. Me ne vado, Fabio Orgoglio se ne va, tornerò con voi domattina ore 11, sempre qui da Radio Mugello, vi aspetto con Mondovisione, bye bye.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Sono le 11 e 59 minuti.
15: Radio Mugello Notizie.
16: Persiste il campo di alta pressione, ma aumenta l'instabilità con possibilità di piogge temporali sulle zone interne, fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto. Martedì 30 giugno sono possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne associati a colpi di vento e grandinate. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle 13 alle 21 di martedì, per quasi tutta la regione ad esclusione di costa e isole. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 39500 al chilometro 39700 fino al 30 settembre 2026. per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
0: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero a Sieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
16: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero.
17: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
18: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Magica, unica. Radio Mugello. La radio

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Siamo

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Ok.
1: Radio Mugello.
2: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
7: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
2: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento dei vigili del fuoco di Firenze nel pomeriggio di lunedì a Dicomano lungo il tracciato ferroviario della regionale Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve dopo un inconveniente avvenuto in corrispondenza di un ponte ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 16:15, alcune ruote di un treno sono uscite da un binario. In particolare l'episodio avrebbe riguardato le ruote di 6 elementi del treno, circostanza che ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. Quando i soccorritori sono giunti nell'area interessata, i passeggeri erano già stati fatti scendere dal treno dal personale di Trenitalia. L'evacuazione si è conclusa senza conseguenze per le persone a bordo. Il deragliamento ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione dei treni regionali lungo la tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, con cancellazioni parziali, soppressioni e l'attivazione di corse sostitutive con bus. Persiste il campo di alta pressione, ma aumenta l'instabilità con possibilità di piogge temporali sulle zone interne, fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto. Martedì 30 giugno sono possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne associati a colpi di vento e grandinate. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di martedì per quasi tutta la regione ad esclusione di costa e isole. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della regione Toscana. Sull'autostrada 1 direttissima è prevista una chiusura notturna per lavori di manutenzione nelle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica in località La Quercia e la località Aglio in direzione Firenze. La chiusura sarà attiva dalle 21 di giovedì 2 luglio alle 6 di venerdì 3 luglio. Il tratto interessato va dal chilometro 0 al chilometro 33 della direttissima. Nella stessa fascia oraria saranno chiuse anche le stazioni di Badia e Firenzuola. Lo stop riguarda l'entrata verso Firenze e l'uscita per chi proviene da Bologna. L'area di servizio Badia Nuova Ovest, che si trova all'interno del tratto oggetto della chiusura, non sarà accessibile dalle 20 alle 6. Per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l'alternativa indicata è la 1 panoramica, che consentirà di proseguire il viaggio evitando il tratto di direttissima chiusa per lavori. Gli automobilisti diretti alla stazione di Badia potranno percorrere la 1 panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio. Chi deve raggiungere la stazione di Firenzuola potrà invece utilizzare la stazione di Barberino di Mugello. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano passi sicuri della polizia locale Unione Mugello, impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello Statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 2013 ha subito molte modifiche, anche sostanziali, nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21, presso l'auditorium delle scuole di San Pierassia, si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo, le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia, giovedì 2 luglio alle 20, con ingresso dalle 19.30, in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978. Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via Provinciale, che come per altri eventi eventi sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dal comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione: il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale, il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena. Il ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero Assieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità.
4: La rubrica Aspettando il contropiede d'estate su Radio Mugello questa volta dà il benvenuto a una nuova società. Parliamo di terza categoria e parliamo di un nome, se vogliamo, vecchio, ma una nuova esperienza: Fortis Juventus Academy. E ne parliamo con Gianni Secchi, che dovrebbe essere direttore sportivo ed allenatore. Gianni, buonasera.
5: Ciao Marco, buonasera.
4: Allora, dici un po' com'è nato questo discorso, questo progetto Fortis Juventus Academy, e che farà la terza categoria, e quale sarà il tuo ruolo all'interno di questa nuova società?
5: Allora, l'idea nasce appunto nelle fasi finali della scorsa stagione, un po' ragionando di quello che era stato un po' il recente passato della Fortis. Visto l'anno scorso era stata comunque un'annata di sacrificio generale, insomma un'annata di salvataggio, e quest'anno insomma fase di ricostruzione, di riorganizzazione un po' generale. È nata questa idea, visto comunque ci sarà l'impianto nuovo, tutto rinnovato, tribune nuove, ci sarà bar, pizzerie e quant'altro, l'idea di generare comunque una terza categoria, con l'intento comunque di riportare ragazzi del territorio esse borghigiani all'interno delle strutture del Romanelli ancora meglio. E niente, quindi l'idea piano piano poi si è tramutata in fatti, e da metà maggio ho iniziato un po' a fare campagna mercato, insomma, ecco.
4: Quindi sei direttore sportivo, ma sarai anche allenatore?
5: Sì, sarò allenatore, sì.
4: Quindi sei un manager alla Diocesi di Sì. Romano, diciamo, allena e predispone la squadra.
5: Sì, poi cosa c'entra, insomma, logicamente con Francesco Vannini, che è il direttore generale della Fortis, siamo sempre in contatto, ci confrontiamo e mi ha supportato anche lui, però insomma quest'anno è stato, diciamo, l'anno, la scintilla per far partire questo nuovo progetto. Ho fatto e farò entrambe le posizioni.
4: Senti, per quanto riguarda il mercato, da voi ci sono solo arrivi a questo punto, ufficializzare qualcosa, oppure appunto essendo contratti in scadenza tra qualche giorno aspettiamo e via
5: rispettiamo un attimino quello che è, insomma, la scadenza del 30 giugno. Inizieremo a non mettere nero su bianco, diciamo, gli acquisti, però ecco, diciamo, i nomi che sono già stati comunicati come trattative sul sito di Radio Mugello possono essere considerati giocatori della Fortis Juventus Academy, insomma.
4: Ok, senti, prima hai fatto riferimento a Romanelli, ma innanzitutto a che punto sono i lavori? Forse non dovresti essere a rispondere, ma insomma ci capiterai lì in zona, capirai
5: se
4: a settembre potrai allenarti, ci potrete giocare, dovrete cercare altre soluzioni.
5: Allora, i lavori stanno andando avanti, e onestamente nell'ultimo periodo anche piuttosto
4: celermente.
5: Sì. E quindi per quanto riguarda la parte allenamenti, preparazione, ora noi ci alleneremo e giocheremo nel sussidiario, quello
4: il Donatini, sì.
5: Però ecco, penso che se non è pronto per la prima giornata di campionato, ma ecco, non ho la bacchetta magica, ma comunque nelle prime giornate si dovrebbe giocare tutti lì, insomma, ecco.
4: Ho capito.
5: La cosa è positiva, insomma.
4: Bene.
5: Andando avanti bene.
4: Grazie Gianni di questa chiacchierata, ma soprattutto in bocca al lupo alla Fortis Juventus Academy, e quindi magari ci risentiamo più avanti per aggiornamenti sul vostro progetto. Grazie ancora Gianni.
6: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
11: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
12: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. Don't fall in

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
10: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
11: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
10: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
14: Sunshine time! Vito to clan con shine your mind! Con dancing, dancing! Yeah, yeah, okay!

0: Sebastian Hansen danza rey.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non per

0: nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 4178.
7: Sono le 14 e 32 minuti.
5: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: di sapere chi sa se una risposta verrà.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
0: I took a bite out of my range.

0: www.radiomugello.it.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
11: I just love to say it.
12: Jason.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: And you can dance.

0: Sono le 15:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine delle estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
3: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21:30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo, le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia giovedì 2 luglio alle 20 con ingresso dalle 19:30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978. Venerdì 3 luglio alle 21 in occasione della rassegna Estate in Musica 2026 al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano The Ladders Beatles Live Tribute. Da oltre 10 anni Ladders portano in scena i più grandi capolavori dei Beatles in tutta Italia e all'estero. La rassegna musicale è patrocinata dal Comune di Scarperia e San Piero, ingresso gratuito al concerto. L'associazione Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicchio, con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo e la Proloco di Vicchio, presenta Estate sul Lago, una serie di spettacoli che si terranno dal 3 luglio all'8 agosto presso la struttura La Baracchina sul Lago di Montelleri, gestita dalla Proloco. Un'oasi di refrigerio in cui si potranno trascorrere una serie di serate di musica, teatro, storytelling, poesia. Il primo appuntamento in calendario è venerdì 3 luglio quando è in programma Vari Etad con il Teatro Idea. Dalle 19:30 per i cena da prenotare al numero 333-6442042. Gli spettacoli a ingresso libero inizieranno alle 21:30. Doppio appuntamento nel fine settimana al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino, salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Stessa storia, stesso

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: State con noi!

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Si è rinfrescata un po' la temperatura dalle vostre parti? Oggi dalla mia camera con svista mi permetto una riflessione poco satirica e molto seria e riguarda la parola rispetto. Esiste un dibattito sulle opinioni, sulle idee politiche, dibattito che può essere anche acceso, colorito, vivace, ci mancherebbe. Ed è una discussione, magari una convergenza o una divergenza di idee, di opinioni. Poi esistono le persone, indipendentemente dalle loro idee, opinioni politiche e religiose. In questi giorni la ministra Eugenia Roccella sta vivendo un dramma terribile. Suo marito è scomparso, inghiottito dalle acque del lago di Vico, e il suo corpo, mentre sto registrando, non è ancora stato recuperato. Vedete, io personalmente non l'ho mai nascosto, non simpatizzo per l'attuale compagine di governo e non condivido le idee e le scelte politiche della ministra Roccella, e questo resta la libertà di un dibattito democratico. Lei ha un incarico datole da un governo legittimamente eletto e lo può

0: porta avanti secondo le sue idee e il suo orientamento politico. Io non sono d'accordo con queste idee, le critico e dissento da questi principi, da queste sue idee. E fin qui si tratta di libertà, democrazia. Ma ora non c'è davanti a me la ministra Roccella, di cui non condivido le idee politiche. C'è una donna che ha visto sparire sotto i suoi occhi il compagno di una vita, che con i figli sta solo aspettando che ne recuperino il corpo dalle acque di un lago. E qui c'è tutta la mia solidarietà, la mia empatia nei confronti di questa persona. Il web in queste ore si è riempito di messaggi di affetto bipartisan, ma anche di parole di una ferocia, di una cattiveria, di una disumanità che lascia allibiti. Ed è questo che ci deve far riflettere e forse ci deve anche fare un po' paura. Ma dov'è finita la nostra umanità? Dov'è finita la capacità di provare compassione? Dov'è finita l'empatia? Il fatto che politicamente non ti sia simpatica, che non la pensi come lei, ma come può autorizzarti a vomitare veleni e parole intrise di male in un dramma che questa donna sta vivendo? Dovremmo davvero porci delle domande e vedere fino a che punto questa velocità di comunicazione quasi anonima via social non stia sempre di più abbassando le soglie del pudore, della prudenza, del rispetto, della solidarietà a favore di una superficialità vergognosa nello scaricare, scusate il termine, merda sul nostro prossimo. Io non so se c'è una strada per fermare questa deriva. Sta di fatto che è preoccupante, davvero preoccupante. Alla prossima.
1: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
2: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica. Nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello.

0: Sono le 16:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento dei vigili del fuoco di Firenze nel pomeriggio di lunedì a Dicomano lungo il tracciato ferroviario della regionale Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve dopo un inconveniente avvenuto in corrispondenza di un ponte ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 16:15, alcune ruote di un treno sono uscite da un binario. In particolare l'episodio avrebbe riguardato le ruote di 6 elementi del treno, circostanza che ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. Quando i soccorritori sono giunti nell'area interessata, i passeggeri erano già stati fatti scendere dal treno dal personale di Trenitalia. L'evacuazione si è conclusa senza conseguenze per le persone a bordo. Il deragliamento ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione dei treni regionali lungo la tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, con cancellazioni parziali, soppressioni e l'attivazione di corse sostitutive con bus. Persiste il campo di alta pressione, ma aumenta l'instabilità con possibilità di piogge temporali sulle zone interne, fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto. Martedì 30 giugno sono possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne associati a colpi di vento e grandinate. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di martedì per quasi tutta la regione ad esclusione di costa e isole. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della regione Toscana. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della Biblioteca Comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la Biblioteca Comunale con la presentazione del libro A Firenze gira voce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della Biblioteca Comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina. Sono due gli appuntamenti nel mese di luglio in Mugello con Tam Tam Eda. Si svolgeranno venerdì 3 luglio e venerdì 17 luglio dalle 20:30 alle 22 nel nuovo campino sportivo di Luco di Mugello. Sono due i laboratori proposti, Stamp Lab per sperimentare alcune tecniche di stampa e Game Corner con un po' di giochi da tavolo. Le attività sono pensate per tutti senza limiti di età né di abilità. Il comune di Firenzuola e il Cinema DOP propongono anche nell'estate 2026 Cinema sotto le stelle, in programma 4 serate gratuite uscite di cinema all'aperto in altrettante location del territorio firenzuolino. Il primo appuntamento è venerdì 3 luglio alle 21.30 all'area sportiva di Casanuova con il film In viaggio con mio figlio, a cura della polisportiva Casanuova. Ingresso libero e gradita la prenotazione al numero 338-3394-840. Le degustazioni e le apericene sono a pagamento sul posto. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi, segnate in agenda 347-7516-696.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net

0: Gello. Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco lavoro come autista, patente B, oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello. 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258. Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-43-33401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dalla lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, 100% successo.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 17:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Persiste il campo di alta pressione, ma aumenta l'instabilità con possibilità di piogge temporali sulle zone interne, fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto. Martedì 30 giugno sono possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne associati a colpi di vento e grandinate. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di martedì, per quasi tutta la regione ad esclusione di costa e isole. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione Allerta Meteos del sito della Regione Toscana. Sull'autostrada 1 direttissima è prevista una chiusura notturna per lavori di manutenzione nelle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica in località La Quercia e la località Aglio in direzione Firenze. La chiusura sarà attiva dalle 21 di giovedì 2 luglio alle 6 di venerdì 3 luglio. Il tratto interessato va dal chilometro 0 al chilometro 33 della direttissima. Nella stessa fascia oraria saranno chiuse anche le stazioni di Badia e Firenzuola. Lo stop riguarda l'entrata verso Firenze e l'uscita per chi proviene da Bologna. L'area di servizio Badia Nuova Ovest, che si trova all'interno del tratto oggetto della chiusura, non sarà accessibile dalle 20 alle 6. Per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l'alternativa indicata è la 1 panoramica, che consentirà di proseguire il viaggio evitando il tratto di radio direttissima chiusa per lavori. Gli automobilisti diretti alla stazione di Badia potranno percorrere la 1 panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio. Chi deve raggiungere la stazione di Firenzuola potrà invece utilizzare la stazione di Barberino di Mugello. Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni, che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre, la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche, anche sostanziali, nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente, che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il forum dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
9: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
8: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
11: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: State con noi, state con Radio Mugello.
13: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente, a cura di Cristina Franzoni.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo Centro Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 41 78.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, picone, P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio. E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori, ma dentro, non rumore, ma silenzio.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento dei vigili del fuoco di Firenze nel pomeriggio di lunedì a Dicomano lungo il tracciato ferroviario della regionale Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieve dopo un inconveniente avvenuto in corrispondenza di un ponte ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 16:15, alcune ruote di un treno sono uscite da un binario. In particolare l'episodio avrebbe riguardato le ruote di 6 elementi del treno, circostanza che ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. Quando i soccorritori sono giunti nell'area interessata, i passeggeri erano già stati fatti scendere dal treno dal personale di Trenitalia. L'evacuazione si è conclusa senza conseguenze per le persone a bordo. Il deragliamento ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione dei treni regionali lungo la tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, con cancellazioni parziali, soppressioni e l'attivazione di corse sostitutive con bus.
3: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
2: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia giovedì 2 luglio alle 20 con ingresso dalle 19:30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978. Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via Provinciale, che come per altri eventi sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dal comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione: il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale, il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena e il ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero Assieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Ma lasciati andare. Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. I love

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Persiste il campo di alta pressione, ma aumenta l'instabilità con possibilità di piogge temporali sulle zone interne, fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto. Martedì 30 giugno sono possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne associati a colpi di vento e grandinate. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di martedì per quasi tutta la regione ad esclusione di costa e isole. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della regione Toscana. Sull'autostrada 1 direttissima è prevista una chiusura notturna per lavori di manutenzione nelle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica in località La Quercia e la località Aglio in direzione Firenze. La chiusura sarà attiva dalle 21 di giovedì 2 luglio alle 6 di venerdì 3 luglio. Il tratto interessato va dal chilometro 0 al chilometro 33 della direttissima. Nella stessa fascia oraria saranno chiuse anche le stazioni di Badia e Firenzuola. Lo stop riguarda l'entrata verso Firenze e l'uscita per chi proviene da Bologna. L'area di servizio Badia Nuova Ovest, che si trova all'interno del tratto oggetto della chiusura, non sarà accessibile dalle 20 alle 6. Per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l'alternativa indicata è la 1 panoramica, che consentirà di proseguire il viaggio evitando il tratto di rada direttissima chiusa per lavori. Gli automobilisti diretti alla stazione di Badia potranno percorrere la 1 panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio. Chi deve raggiungere la stazione di Firenzuola potrà invece utilizzare la stazione di Barberino di Mugello. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Una commissione consigliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni, che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre, la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche, anche sostanziali, nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente, che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
3: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale e gli interventi istituzionali, i familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione. Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della Biblioteca Comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la Biblioteca Comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della Biblioteca Comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via provinciale, che come per altri eventi sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dal comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione: il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale, il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena e il ricambio ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Scarperie San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero Assieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia giovedì 2 luglio alle 20 con ingresso dalle 19.30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978.
4: La rubrica Aspettando il contropiede d'estate su Radio Mugello questa volta dà il benvenuto a una nuova società. Parliamo di terza categoria e parliamo di un nome, se vogliamo, vecchio, ma una nuova esperienza. Fortis Juventus Academy, e ne parliamo con Gianni Sequi, che dovrebbe essere direttore sportivo ed allenatore. Gianni, buonasera.
5: Ciao Marco, buonasera.
4: Allora, dici un po' com'è nato questo discorso, questo progetto Fortis Juventus Academy, e che farà la terza categoria, e quale sarà il tuo ruolo all'interno di questa nuova società?
5: Allora, l'idea nasce appunto nelle fasi finali della scorsa stagione, un po' ragionando di quello che era stato un po' il recente passato della Fortis. Visto l'anno scorso era stato comunque un'annata di sacrificio generale, insomma un'annata di salvataggio, e quest'anno insomma fase di ricostruzione, di riorganizzazione un po' generale. È nata questa idea, visto comunque ci sarà l'impianto nuovo, tutto rinnovato, tribune nuove, ci sarà bar, pizzerie e quant'altro, l'idea di generare comunque una terza categoria con l'intento comunque di riportare ragazzi del territorio esse borghigiani all'interno delle strutture del Romanelli ancora meglio. E niente, quindi l'idea piano piano poi si è tramutata in fatti, e da metà maggio ho iniziato un po' a fare campagna mercato, insomma, ecco.
4: Quindi sei direttore sportivo, ma sarai anche allenatore?
5: Sì, sarò allenatore, sì.
4: Quindi sei un manager alla Giustizia di Romano, diciamo, cioè, allena e predispone la squadra.
5: Sì, poi cosa c'entra, insomma, logicamente con Francesco Vannini, che è il direttore generale della Fortis, siamo sempre in contatto, ci confrontiamo e mi ha supportato anche lui, però insomma quest'anno è stato, diciamo, l'anno, la scintilla per far partire questo nuovo progetto. Ho fatto e farò entrambe le posizioni, ecco.
4: Senti, per quanto riguarda il mercato, da voi ci sono solo arrivi a questo punto, ufficializzare qualcosa oppure appunto estendere contratti in scadenza tra qualche giorno, aspettiamo e via
5: rispettiamo un attimino quello che è insomma la scadenza del 30 giugno. Inizieremo con mettere nero su bianco, diciamo, gli acquisti, però ecco, diciamo, i nomi che sono già stati comunicati come trattative sul sito di Radio Mugello possono essere considerati giocatori della Fortis Juventus Academy, insomma.
4: Ok, senti, prima hai fatto riferimento a Romanelli, ma innanzitutto a che punto sono i lavori? Forse non dovresti essere a rispondere, ma insomma ci capiterai lì in zona,
5: capirai,
4: a settembre potrai allenarti, ci potrete giocare, dovrete cercare altre soluzioni?
5: Allora, i lavori stanno andando avanti e onestamente nell'ultimo periodo anche piuttosto
4: celermente.
5: Sì. E quindi per quanto riguarda la parte allenamenti, preparazione, ora noi ci alleneremo e giocheremo nel sussidiario, quello
4: il Donatini, sì.
5: Però ecco, penso che se non è pronto per la prima giornata di campionato, ma ecco, non ho la bacchetta magica, ma comunque nelle prime giornate dovrebbe giocare tutti lì, insomma, ecco.
4: Ho capito.
5: La cosa è positiva, insomma, sta andando avanti bene.
4: Grazie Gianni di questa chiacchierata, ma soprattutto in bocca al lupo alla Fortis Ventus Academy, e quindi magari ci risentiamo più avanti per aggiornamenti sul vostro progetto. Grazie ancora Gianni.
6: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Ci trovi

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet. Outlet.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori e per la revisione di carrelli a Aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdetela.

0: Nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
0: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001 624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello, in particolare di Emozioni in Musica, gli ascoltatori abituali e quelli occasionali. Ben ritrovati, spero che stiate tutti bene come al solito. E siamo qua belli arrostiti in questo clima, forse oggi un pelino meno caldo, almeno su da noi. Qui però in Mugello ho sentito che anche oggi picchia un bel po'. Gran caldo, pieno dell'estate, questo è caldo proprio, calura estiva, che dire. Niente, siamo in piena estate e quindi avanti pure con la musica, con le serate, con il divertimento. Sabato scorso è stata una bella serata alla Fondazione RSA Santissima Annunziata a Firenzuola, è stato un piacere. Vi lascio il solito minuto e mezzo di sigla e poi in compagnia vostra con la scaletta che ho preparato per voi. Buon ascolto!

Ed eccoci qua ragazzi, ben ritrovati, come vi ho già detto, vi ho già salutato, ben ritrovati a tutti. Bene, questa sera saluto intanto tutti gli ascoltatori, in particolare quelli che sono già all'ascolto, poi ho dei saluti nuovi da fare, ho dei nuovi ascoltatori che dovrebbero essere all'ascolto questa sera, in particolare Gerarmando o da quel di Scandicci o da quel di Firenzuola, è il direttore della Fondazione RSA Santissima Annunziata. Ha saputo che il martedì c'è il mio programma, allora dico, ci sentiamo sicuramente martedì sera che sono in ascolto. Bene, saluto lui, saluto Gigliola Federissima che c'è già all'ascolto, e poi intanto che aspetto che si collegano gli altri. Antonella della CA di Monghidoro, ciao Antonella, anche lei all'ascolto. Intanto vado con il primo brano, non vi lascio senza musica. E che musica, questa qua è un'overture. È un'overture, non è classica, ma è una tratta da una colonna sonora di un film che ha fatto epoca. Sto parlando di Rocky, la grande serie di vari Rocky, dove questa musica ha fatto sempre un po' da collante, sempre come colonna sonora portante. Bill Conti l'autore, e questa è un po' l'overture, quindi è abbastanza lunga, però per iniziare va bene, è musica bella, è musica che si ascolta sempre volentieri. Bill Conti, overture dalla Rocky soundtrack per voi.

ascoltando Emozioni in Musica di Cesare Live, questa overture tratta dalla colonna sonora del film Rocky, per voi.

Questa era la Overture di tratta dal film Rocky, ovviamente questo è il finale parlato, gran brano di Bill Conti. Abbiamo iniziato con le colonne sonore, andiamo avanti, musica d'autore adesso, brano del 1978, grande musicista e grande cantautore italiano Eugenio Finardi, extraterrestre, quelli che erano già in condizioni di poter sentire e ricordare in quell'anno, nel 78, sicuramente ricorderanno questa canzone che era molto passata in radio all'epoca. Extraterrestre, terrestre, Eugenio Finardi.

0: Se ne sta andando extraterrestre di Eugenio Finardi. Allora voglio salutare i nuovi collegati all'ascolto prima di dare la linea alla regia di Radio Mugello per un po' di pubblicità. Saluto Pasquale e Michele, fedelissimi sempre all'ascolto. Poi saluto Alessandro e Lorenzo. Grazie del vostro ascolto e ci sentiamo fra un po'. Adesso cedo la linea alla regia per un po' di pubblicità. Grazie.
1: Radio Mugello.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandra, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

Ed eccoci qua di nuovo in diretta Emozioni in Musica con Cesare Live con voi fino alle ore 22, Radio Mugello. Anche questa sera ci saranno le partite, credo che giochi la Francia, questa sera magari più tardi ci possiamo aggiornare in diretta, tanto qua abbiamo anche la piattaforma Rai Play, possiamo andare a vedere cosa stanno facendo, credo che giochi questa sera se non sbaglio. Purtroppo sono uscite a sorpresa, purtroppo sono uscite la Germania che non ce l'aspettavamo e altre squadre che insomma contavamo che fossero più presenti, che arrivassero, andassero un po' più avanti, invece sono uscite. Comunque la Germania è stata abbastanza eclatante. Bene, andiamo avanti con gli anni 90, una bellissima canzone degli anni 90, gli Hor Jamaica con il rap hip house, assieme a una grande artista italiana, una grande voce degli anni 90, anche adesso ogni tanto la vediamo, ma lei ha fatto una scelta diversa. Soprattutto di Alexia ha scelto la famiglia, Think About The Way, successo degli anni 90 quando si ballava ancora un bel po', 1994, quindi siamo 32 anni fa. Per voi questo Think About The Way dalla voce di Alexia. Si può ballare, ragazzi, si può ballare. Questo è l'intro, l'intro. Music is the vibe, so voce inconfondibile per voi.

Molto bella, molto ritmata, molto incalzante questo Think About the Way, Alexia e gli Ice MC, molto molto bella. Allora passiamo a qualcosa di d'autore italiano. E io prima ascoltavo, appena sono arrivato qua in radio, ascoltavo una canzone che passava in radio, ovviamente dalla regia, nella fattispecie stavo ascoltando un ragazzo di adesso che ha partecipato all'ultimo Sanremo, un ragazzo che ha fatto alcune canzoni che sono passabili, alcuni insomma io, a me piacciono poi tutte, io non le critico perché sono un addetto ai lavori, quindi però sentire Samurai J con Ossessione, il modo come è cantato, perché il testo non è neanche male, ma il modo soprattutto nelle corone iniziali come è cantata in questa voce un po' tutta mie, che passa per il naso senza un minimo di come posso dire di educazione, io di educazione non musicale, che ovviamente sei un musicista, però di come viene posta. Io quando andavo a scuola di canto, se mi azzardavo a far passare per il naso così la voce, si incazzavano, poi avevo altri problemi, però vuol dire ci tenevano molto. Adesso farne uno stile in quel modo lì mi sembra un po', ecco, se voi la conoscete questa Ossessione Samurai J, provate un attimino a confrontarla con un brano di 40 anni fa. Di 40 anni fa vi sto parlando di un grandissimo, di uno dei più grandi artisti italiani, Claudio Baglioni. Claudio Baglioni in questo brano Fotografie descrive, una volta non c'erano le fotografie digitali, quindi erano in carta, si sfogliavano dopo le vacanze, dopo un viaggio, dopo qualsiasi evento, una festa, si guardavano insieme le fotografie, ci si ritrovava a guardare le fotografie. E quindi la narrazione di questa canzone è in questa fotografia tu stavi facendo quello, io stavo facendo quello, questo che cosa sembra, l'atmosfera cosa sembra, e quindi si descrive un po' l'album delle fotografie. Sentite che popò, io scusate, mi permetto di rompervi le scatole, che popò di musica e che di giro musicale che c'è in questo brano, una ricercatezza incredibile. Fra l'altro questa versione, dopo la fine della canzone, lascia due minuti e mezzo riservati all'orchestra sinfonica solo di archi, che passa tutta la melodia del pezzo, cioè ripassa la melodia del pezzo, la melodia e l'armonia, diciamo i tappeti dei violini, facendo ascoltare proprio i giri armonici di questa canzone, che sono bellissimi. Fra l'altro complicata, giro non banale, perché ogni due quarti, quindi due volte per misura, ogni misura due volte cambiano gli accordi, sempre con una scala bellissima. Comunque sono stato anche troppo a lungo a descriverla, ve la faccio ascoltare. Titolo Fotografie, Claudio Baglioni, più fase musicale alla fine che descrive l'armonia sinfonica del sottofondo di questa canzone. Per voi, da Emozioni in Musica, per voi.

Sentite adesso il giro armonico dell'orchestra di archi che c'è sotto questa canzone e poi confrontiamo con l'altra che vi dicevo prima. Sentite che roba adesso, eh?

0: Una roba che io ho la pelle d'oca. Questa musica è spettacolare. C'è una ricerca dietro questi giri armonici. E pensate che è una canzone di musica leggera di Claudio Baglioni degli anni 80. Fotografie. Bene, adesso, visto che l'abbiamo citato prima, vi faccio sentire appunto la canzone di Samurai J, che adesso è un divo di adesso. Anzi, questa canzone ha 4 mesi perché è proprio quella ossessione che ha partecipato a Sanremo 2026. Non tanto per il testo, la canzone che poi alla fine si è piazzata anche discretamente, non oso criticare, ma sentite il modo di cantare e di mettere lì la musica, cioè la cura, la differenza della cura della musica di un tempo, di 40 anni fa, con il buttalì di adesso, che è per quello che deve durare la canzone adesso. I discografici dicono 15 giorni. Vabbè, questa è già un po' che la sentiamo. Samurai J per voi, ossessione.
1: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

È finito sto maledetto film, ormai sono i secondi finali di questa canzone che è stata a sua volta presentata in radio, nella disco, c'è anche la registrazione della presentazione in radio. Allora, un po' di differenza c'è ovviamente di ricercatezza, ma non è colpa né di Samurai J né vostra che state ascoltando, è la musica che è cambiata, la qualità è cambiata, è scesa ovviamente in tutto e quindi intanto saluto Mario. Ciao Mario si è messo all'ascolto solo adesso perché ha avuto da irrigare, da annaffiare l'orto e avrà fatto tutte le sue belle cose. Quindi Mariotto, ciao, benvenuto tra noi. Dedicato a Mario, un brano del grande Elvis Presley, 1900, boh, questo sarà un brano del 57, il grande divo del rock and roll. Col ciuffo Elvis Presley, Jalousy Rock, dedicatissima a Mariotto che all'ascolto per te. Eccoci qua, suono di altri tempi.

Bene, questa era dedicatissima agli Alosi Rock, dedicatissima a Mario che sta annaffiando l'orto, che sta irrigando. Bene, Mario. Allora, adesso andiamo avanti con una canzone degli anni Ottanta, invece. Aneka è un'artista britannica che ha fatto solo un album, pubblicato solo un album all'inizio degli anni Ottanta, con questa canzone che poi è quella più famosa, che si chiama Japanese Boy, quindi ragazzo giapponese. Questa ve la ricorderete perché è stata nell'Hit Parade, allora era molto in voga, però ecco, dopo questo album lei è sparita dalla circolazione, non l'abbiamo più sentita, anzi proprio ha cessato l'attività, credo che abbia durato 4 anni così, però dopo si è allontanata dalla musica, allora dalla carriera, diciamo, professionale. Per voi questo Japanese Boy, Aneka, brano del 1981. Ovviamente brano di taglio del Sollevante, ovviamente. Disco ballabile, ovviamente.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 20:57.
0: Radio Mugello Notizie.
3: Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
4: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato al comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
3: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema Sotto le Stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 84 57 197. Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la biblioteca comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della biblioteca comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la biblioteca comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della biblioteca comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri e attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina.
0: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

Ed eccoci di nuovo in diretta con Cesare Live, emozioni in musica per voi fino alle ore 22. Abbiamo ancora un'oretta scarsa da stare insieme, adesso andiamo con un brano. Intanto saluto anche, forse l'ho già salutato, sì, Pasquale l'ho già salutato prima. Saluto Mario l'abbiamo già salutato, vabbè, nessuno, non saluto nessun altro, per adesso tutto tace, tutti stanno, spero, ascoltando. E adesso brano d'autore italiano, grande Fabrizio De André, La guerra di Piero. Questo è un brano che ha un po' di anni, bellissimo ovviamente, come tutti quelli di De André, sono veramente una poesia. Per voi La guerra di Piero.

E questa era la poesia di De André, La guerra di Piero, bellissima, bellissima canzone. Adesso cambiamo genere, brano bellissimo di un cantante scozzese, britannico, Gerry Rafferty, forse il più famoso che lui ha fatto, Baker Street, anche questo è degli anni 80, anzi, prima, esattamente nel 1978, un sax strepitoso. Una musica, una chitarra bellissima, una melodia spaziale. Ascoltatela perché ne vale la pena. Baker Street, Gerry Rafferty. Sentite che roba.

0: Questo sax, ragazzi, questa musica meravigliosa. Sì, Mario dice che tanti ricordi, sì, anche per me tanti ricordi, eravamo più giovani, però comunque questi sono anche dei bei ricordi che rimangono, musicali di alto livello a mio avviso. Cambiamo genere. Questa canzone invece che vi presento adesso è una canzone che Karol G, una cantante di reggaeton colombiana, ha fatto insieme a Manu Chao, che è ormai conosciuto anche lui, celebre cantante latino. Il titolo è Viajando per el Mundo, Viaggiando per il Mondo, e ve la voglio proporre questa recente perché risale alla fine del 2025 per voi. Questa Karol G assieme a Manu Chao per voi.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

Bene, e lasciamo questo Under Pressure, era David Bowie con il grande Freddie Mercury. Torniamo in diretta con Cesare Live e Emozioni in Musica, brano simbolo di un grande band di heavy metal, forse una delle più famose, sto parlando appunto dei Metallica, Nothing Else Matters del 1991, è un brano che è veramente strepitoso. Per gli amanti di questo genere, la cosa che mi piace è bello, la canzone famosa, la cassa della batteria che è subsonica, è bellissima. La voglio dedicare a Alessandro, Alessandro che fra l'altro la canta molto bene, questa qua, che all'ascolto. Saluto Alessandro e gli dedico questo brano dei Metallica che risale al 1991 per lui. Questo arpeggio bellissimo. Nothing Else Matters per Alessandro.

Bene, se ne sta andando questo bellissimo brano dei Metallica. Alessandro ha ringraziato, grazie a te di essere all'ascolto. Molto bene, andiamo avanti. Adesso brano italiano di un altro grandissimo artista, un grande cantautore italiano. Sto parlando del grande, no, purtroppo non c'è più, Franco Battiato, La Cura, brano del 1996, forse uno dei più bei brani composti dal maestro siciliano. La Cura ovviamente è dedicata a una persona amatissima che Battiato vorrebbe preservare, quindi La Cura, per mantenere immortale questa persona, per non vederla mai.

E questa era un po' troncata, ma era la cura del grande Battiato, brano bellissimo. Adesso andiamo a un artista ipovedente, internazionale di colore, sto parlando di Stevie Wonder, brano del 1985, Overjoyed il titolo per voi. Questa è una canzone bellissima del grande genio Stevie Wonder, per voi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

Eccoci qua, troncata anche questa, la regia non fa tanti complimenti, la regia della Radio Mugello tronca, ma noi siamo pronti, siamo qua, ancora un quarto d'ora insieme a voi, quasi scarso, adesso un brano d'autore italiano del grande Francesco Guccini, un classico per voi, Il Vecchio e il Bambino, per chi ha amato e che ama questo genere, chi ha amato Francesco Guccini, è stato un grande lui. Il Vecchio e un Bambino per voi, brano del 72. Un cantante di Pavana, dove io andavo a suonare tanti anni fa, negli anni 80.

E questo era il vecchio bambino del grande Francesco Guccini, grande cantautore porrettano di Pavana, per la precisione, frazione di Porretta. Allora, andiamo avanti, brano degli anni Ottanta adesso, che abbiamo ballato anche la settimana scorsa, abbiamo messo un brano degli OMD, e questa sera ugualmente ne facciamo un altro, sempre di quel periodo. Porta il nome del bombardiere che poi lanciò la bomba su Hiroshima nel 45, Enola Gay, è un pezzo ballabile, però l'abbiamo ballato e quindi rievoca un po' quel tragico giorno. Comunque il pezzo è brillante, l'avete sentito sicuramente tante volte negli anni 80 in discoteca e in radio. Per voi Enola Gay.

Se ne sta andando, sta sfumando questo Enola Gay degli OMD, brano degli anni 80 che abbiamo ballato sicuramente in discoteca, anche molti di voi l'avranno ballato. Bene, siamo ragazzi, ormai la trasmissione volge al termine della serata, perché ormai mancano 3 minuti alle 10, giusto il tempo di passare la sigla e di fare i saluti. Ragazzi, vi voglio salutare tutti indiscriminatamente, sia quelli che mi ascoltano così occasionalmente passando con macchina, con la radio, oppure girando nella radio se ce l'hanno a casa, oppure quelli che sono sempre gli abitué e gli affezionati, in particolare loro. Quindi vado ad elencare, spero di non dimenticare nessuno: Gigliola, Pasquale, Michele, Alessandro, Lorenzo, Antonella della Ca di Monghidoro, poi Gerarmando, poi Mario Mariotto, che è arrivato e che è già qua che mi sta facendo i saluti e mi auguro il buon viaggio, condivido, cioè o meglio ricambio i saluti anch'io, Mario. Grazie a tutti voi che avete ascoltato, mi fa piacere che sempre che voi apprezziate, e quindi se ascoltate ho idea che apprezziate questa musica, queste 2 ore che io preparo per voi per cercare di emozionarvi. Come sentite, c'è già sullo sfondo, sul sottofondo, la sigla. Io vi do appuntamento martedì prossimo, sempre dalle 20 alle 22 sulle frequenze di Radio Mugello, in streaming ovunque voi siate, con Cesare Biondi, Cesare Live, dalle 20 alle 22 con emozioni in musica, e augurare a tutti voi la più cordiale e calorosa buonanotte. Ciao e grazie.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Shaking like a leaf on a tree, it's gonna loose from the stem.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Conta sì denaro altro

0: visto cadere.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Intervento dei vigili del fuoco di Firenze nel pomeriggio di lunedì a Dicomano lungo il tracciato ferroviario della regionale Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve dopo un inconveniente avvenuto in corrispondenza di un ponte ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 16:15, alcune ruote di un treno sono uscite da un binario. In particolare l'episodio avrebbe riguardato le ruote di 6 elementi del treno, circostanza che ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. Quando i soccorritori sono giunti nell'area interessata, i passeggeri erano già stati fatti scendere dal treno dal personale di Trenitalia. L'evacuazione si è conclusa senza conseguenze per le persone a bordo. Il deragliamento ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione dei treni regionali lungo la tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, con cancellazioni parziali, soppressioni e l'attivazione di corse sostitutive con bus. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello, impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro.
4: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
5: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Radio Mugello c'è! No matter what, no matter what.

0: Runway.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 41 78.
3: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: 1, 2,

0: È l'una e due minuti.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
2: Papà Noel, l'occhito.
3: Cooking Soul.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. È 1:33.
3: Radio Mugello.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Spero che non sia davvero, sapere solo a te.